0: Vediamo se c'è stata l'imba di Paola anche con il caglio negro. Se le hanno sotto l'imba,
1: Estás en A la cama con Bobby.